di Africa. Povo di Africa, la banda. Guardate il sonno d'inferno. La banda può giobbe vo destino. Giobbe cammin certo. Cammin di nos destino, cammin di Africa. Camarada, lumina por mu. Luminal, pel sei di scuro. Pel ben giunta con irmão negro. Pa no tomar conta di nos Africa. Nova vida. Già no tomar conta di nos vida. Pa no ben mandar na nos cabeça. Resolver problema di nos terra. Na liberdade e harmonia di nos povo. Gente di fora, già va embora. Gente di noi, già volta pa terra. Pa no ben giuntar nos forza. Pa no ben construir nova vita.